Ui, per via la porta, ciò mi fa più capire. La fa un mister di nostro.